0: Amiga Flower, tu cielo cortiti, day, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la consulta.
1: My name is Alex Warren.
2: RAC 55, la teva música.
3: Alex Warren.
2: Aquest és el sol.